0: Delaware no sulapho. Ho yase yakhala kamnandi lega. Ho. Hawu nje. Hawu. Hey.
1: A shifa Christmas ifihlile. Dinku di homo li di kuhu di aparetswe ke mathata di Joshua di gemere di biri di opinyela batho sibaka asibuthata bobutelle if lija cheleta e lisaja liyababanyane ya o gotlela ko skolo jara empa.
2: Your sound, UFM, in tune with you.